Per le più figli cuscirno da ronde marini, vi porto signori si lucidi chi.

0: pace vieni di vuol star bene.
1: Quando le vitella e ti perfeccioni pure di mio gamboni.
0: Star nei pasticci e ramioni e
1: toni. Cos'è in ogni sorte, ogni cosa è squisita.
0: Il vostro rosso vi invita e te si va compagno che la circula con

0: alla festa si mette in molta briga, andando in lettiga, se il viaggio è lontano. Sì, perché va piano, onde il desio che vola in un momento. Fa provare quanto spiaccia un passo lento.
1: Ti razza un po' di passo,
2: oh, basta!
1: Quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: mir, tu che bianchi, alte nere, prendimi poi senza misura, l'avventura, l'avventura.
1: Madonna, non guardi, assorbi anch'io.
0: Lago, come si...

0: faccia grazia. Poi che vuol ch'io vada, obbedirò per non tenerla bada. Signori,
1: sì.
0: Ecco in arnese tanto vostro devoto. Il mio nome c'è noto, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re tesoro tale non vento al beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa quel che sia. Hanno c'ha molto in volto esaminato, rivisto e approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegi patenti. Signori,
2: allora,
0: io non son uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrebbe pagare ogni denaro.
3: Quanto va?
0: Bernese, quanto fa?
3: Quanto, dai, sì. Allora?
0: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso mi tengliare per vero servitore? Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, un Giulio, un grosso.
4: Buon Giulio.
0: Il resto con cantar qualche canzoni e

lasciava il soglio, cosa che non si acerba, e per tutto andar voglio con la fronte scoperta. A che principalmente serve per beneficio dei mortali? Segreto, sì, eccellente, accendomi mille male, cattari che nascono dalla testa, per fucilla il vigore lo sostenta, per servi et augmenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il volore, soliti

cuor vi candi, purifica le vene allega il cuore. Che più? Che più? Fatti ritorni l'appetito. Or l'ovra e cervello, datemene una presa becco vieio. Ah, la che cui che nottati si sonne di ricette.

0: ora scendo. Perché? Del resto io non so dar canzone.
1: Sì, signori, non perdete l'occasione.
2: Che fate, pienzi casi di giorrazzi, pare che ci vogliate effettuoni, cacciate dalle borse sti testoni.
0: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto favore di dare un giulio. Mi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è pagato un mezzo scudo. Corvi.

0: Sesto mi parlo in cortesia, perché nel pubblicare la virtù mia non son molto interessato. Il servirvi mi è più caro che l'aver cento tesori, e che sono schiavo di signori, ma non punto del denaro. C'è tanti fazzoletti allegrimente, e tu sali da spasso a questa gente.
1: Alle belle ventarole, con ottave, con botti, con moti di bellissima invenzione, per dar gusto alle persone. Disponiate, figurate, miniate, ce ne compra, ce ne vuole, alle belle ventarole.
2: Via, su, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: Mezzo armariello, dintre un moccatoro di anno grossa coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi a
2: sfogliare. Ora non i denti, a sole denti, e fa che non si spessi.
3: Sarà
2: un povero uomo, come i denti tuaschi, sterrati, schiappi.

0: vostro antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda e
1: russia. Porzio,
2: porzio, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paretto.
3: Porzio, paretto,

0: si fa tardi.
1: Sì.
0: E prendi un vostro
2: figlio.
0: I cieli, che scampi guardi. Posto di una fusione il gran perilio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettario. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.